Grazie a tutti. Grazie a te, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo.